Bhrishidipnaram Bhagavana ki che Shri Deveshwar Mahadeva ki che Shri Madhavananda Sagrudeva ki che Shri Alakapurisha Mahadeva ki che.